0: Manolo, Manolo,
1: Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Man